Ogni sera Cicchetto e Brillantina, una litigata con lo specchio e vai con gli occhi bassi, scendere da solo la balena e da solo come un topo ritornare sui miei passi. Poi una volta ho detto basta, cambio tutto, cominciamo con la strada, allora ne prendo una e vado dritto, un po' difficile.

0: Da un balcone una signora con le lanterne sulla pancia mi dice: sali su, che c'ho l'estate nella stanza. Era inverno e sono salito. E arrivo su e lei che fa? Mi canta una canzone.
1: E chissà scorda qua canzone.

giorno dopo sono caduto e mi è caduto il sangue caldo dal ginocchio. E sarà stata la sorpresa, ma per la prima volta mi è caduta pure una lacrima dall'occhio. Oh, sega! 3 giorni per la cerco, 3 giorni niente. L'ho trovata poi una volta al bar, a colazione. Signora, soy el cane che la segue affamato da 3 giorni che non la trova. Ma se lascia così un cane affamato, dice di andare, che non mi ha riconosciuto. Ma ubriaco, torna a casa, ma dormendo.

sveglio e trovo un merlo tra i capelli. Gli do un colpo di karate, lo stendo e vado al cesso a litigare con il Saponi.

che avevo fatto e mi erano cresciuti due baffoni. Ho capito tutto e ogni sera adesso faccio quel che faccio. Ogni volta cambio faccia, ogni volta cambio nome. Una notte sono agnello, una leone, pesce, spada, tamburino, soldato, mendicante. E me ne sto così, sul letto, con la strega e col diamante. Ma stasera è ubriaco lo spagnolo. A Veneto, ci capisco.